0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
1: Yeah, oh, set it all. Come on now.
2: Si quieres pensarlo.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Buongiorno. Vorrei sentire la canzone della Gigliola Cinquetti, Non ho l'età per amarti. Una buona giornata a tutti quanti. Arrivederci. La prossima volta ci sentiamo. Ciao, grazie.